0: e già andare qua, secondo qua. Chiaro angolo, con la mia prostolana!
1: Ma te lo sai,